E acabaram de ouvir Gigliola Cinquetti, Non ho l'età per amarte. Já são de fundo, o Elton John. Musical.